0: You are listening to CharlottesvilleClassical.org.
1: La Contessa de Dio era moglie d'un Guillaume de Peitius, belodono e buono, e se innamorò d'un Rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i buonos e beros cansus, che vos puires bese e entendre aisi.